di Mafi. Felumelo Fatani Bulla laftandi Zissi faranisti Lanza mia catisti Bulla laftandi Zissi faranisti Lanza mia catisti Farrusu mi die Ninni nai changi Tuisa kuniti Tuisa kuniti Ulumelo Yasa mafi Tite huvelo Velunrazi Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu taraikati Bulla laftandi Aza casa da visti Marubenu tavelati Farusu midie Fau mangiran razi